0: 3:20.
1: Clube da Insônia. Clube da Insônia. A madrugada toda com você.

É madrugada. É Clube da Insônia.

0: Tovaka, to.
1: Mas se eu faquei lá, te doer lá, te mais vaga, mas faquei.
2: Tu meteste no sua talha, Bartoldeto.
0: E balancinho.
2: Tinha pegante. Quer tu mandar usar a cega?
0: Befa, diga.
1: E faque.
0: Usada em cacuele?
2: Befa, diga.
1: Usada com...
2: Com o quê?
1: Com a mola.
2: Ah, bom, irmão.
1: Se coxidante, velho, lá.
2: Já tira fora aquele velho lá.
1: Mete a bala ligeira lá, liga com a vaca lá. Fala com a vaca, vem. Fala com a cicaga doce pra tu.
2: Tá de sumo.
0: Cima fermeve.
2: Fermeve, por que fermar?
1: Quero.
0: Não, não é hora do programa.
2: Que programa?
1: Que programa?
0: É o programa.
2: Que programa?
0: Ah, sim, o programa.
3: Taliani nel mondo.
0: Beleza, beleza, beleza. Enquanto o programa Taliani nel mondo, parlemos ora le feste.
2: Le sagre.
0: Ecco, una volta, come che se fea le feste in te capelle. Giorno d'encoi, con te ten in cordi, il mangiare il vien in tola, mia, vero?
2: Una volta c'era tanta difficoltà, che era mia tanto de mangiare, tocchi a farsele tutti, mia vera? Desde copar, desde catarla, a bestia, coparla, faghi tocchi, consar, cozinar, le cuziniere, tutto quanto in cucina, zera laurando, zera lavoro, tanto lavoro pa far una festa della comunità.
0: E te comprei un spio de carne, te scogli mais o meno a carne che te volei, te comprei un spio de tanti chili, a pesea ancora cruda, e dopo te gavei il tuo spio col tuo numero, mais o meno se cosita, no?
4: Ma parlando in festa e allegrezza,
0: beh, ma se modrius cominciare il programma Italiani nel mondo, questo che parla è Marostica, Edgar Locatelli Marostica, mi saluto.
2: Ora sono qua anche a me, anche arrivando a casa vostra, dire a tutti quanti che è un piacere grandissimo, portando avanti la nostra cultura, la nostra maniera di parlare, di essere, di vivere, e sempre dire a tutti quanti che si ascolto del programma, il papà e la mamma, i più vecchiotti, il nonno e la nonna, che insegna, che mantiene viva la nostra cultura, la nostra maniera, insegni i tosatei, i più giovanotti a parlare il nostro italiano. Mi avverà Bartoldetto?
1: Proprio vera, cuscita, non è che avevo sempre il programma appunto tutte le settimane, la medesima ora, la medesima radio, no? Io sulla banda, Mato Grosso.
2: Sei andato a starti, super?
1: Una volta sono andato là solo per comprare la giboia, no? Solo un tempo là per fare le mie tazzanate, a succhirù là.
2: Succurim, bambino.
1: Succurio, quella bestiona là.
0: Ben ecco, dentro il programma del corso ora le feste, la sagra, il divertimento, vero? Cosa chi fea, i dughi, poesie, ancora il programma, tante belle frottolette, barzellette col comico Bartoldetto, no?
2: E sonate.
0: E tante belle sonate, sì.
1: Anche a parecchia qualcosa sulla messa.
2: Sulla messa?
0: Proprio, che non che c'era una festa, se non che era una messa, il padroero. Messa sora che santo, sempre in te accesa che c'era un santo o due, sì.
2: Parliamo delle feste delle cappelle, dove sì. Era il santo, allora un santo della cappella, Sant'Antonio, San Rocco, sì, quel che sia.
1: Dove Diego sì, festa da Cappella San Rocco,
2: ecco.
1: In omenaio a Sant'Antonio.
2: Beh, a fatica, Bartoldetto, te hai ragione.
0: Mia cosita del buon.
2: Sì, cosita del buon.
1: Festa a Cappella Apparecida, in onore a San Giuseppe.
2: Allora il dì del santo, no? Sempre col dì da rente dei caschetti, il dì del santo.
1: No, è che aveva due santi.
2: Vedo, sì, due santi.
1: Padroero della parrocchia, no? Ossia da Cappella e un secondo santo, no?
2: A parrocchia c'era tipo a Cappella di un paese come Serafina, la Cappella Sant'Antonio, Cappella San Rocco, allora aveva il padroero.
1: Sant'Anna, anche.
2: Sant'Anna,
0: Così. Bellezza, bellezza, bellezza. Beh, svegliamo il programma con una sonata. Ben ecco la prima sonata del programma, l'allegria col gruppo sul paion, da che parliamo di festa, di sagra, vai!

0: torna e ritorna al programma Italiani nel mondo.
1: Ma l'ora del programma di ancora parlando solo le sagre, solo le feste, come siamo allora accoppando le bestie, cattando fuori le bestie per coppar per fare il sorasco, mia vera amarostica.
0: Proprio vera, allora ci appia un della comunità e comprea una o due vacche, o un vedelotto, o un boi.
1: Anche a piegore delle volte, fia, sì. Sorasco, piegore.
0: Beh, a fatica, ma è combinea ben prima perché i Marchela è il giorno che indea far sta festa, domenica, e i Marchea con chi che ghedea o che vendea, no? Sta vacca, la ingordea e dopo al sabato di mattina, buon'ora ancora scuro, caro, e semerea a far sta vacca.
1: O per sta vacca, allora che fea i tocchi, tanti, ma dopo, ben più avanti, che vendea il ghisato anche, e i pivecciotti, guarda, ti latte e capelle, che era neanche a luce, che fea i tocchi, vendea i tocchi alle persone, allora tanti vignea che era opportunità di mangiar carne fresca.
0: Portare a casa carne cruda.
1: Ecco, mangiar la carne fresca, allora in te a fa meglio mangiare il sabato dopo la domenica festa. Ora stai a 2-3 di mangiando pura carne.
0: Sì.
1: Era una
0: sì.
1: Allegria grande quando era una festa.
0: I tocchi di carne chi fe allora? Che se pensiamo no altri, vero? Quelli che?
1: Più che sia era costella
0: un filè tutto insieme.
1: Tutto insieme.
0: E le ripe e c'era parlongo. Te a parlongo. So spacchia su un pochettino, no?
1: Ecco.
0: I gavi alla sega. La sega è stato una ferramenta, vero? Che è sempre stata. Il segotto, vero? Le facche, il facon. Chi do parea per dar drio le vacche, no?
1: A man, allora tutto a man, a sega a man, allora caro Dio, sarà una difficoltà grande a tagliare i tocchi.
0: Picchè via le vacche, scominciamo, torniamo un pochettino, picchè via la vacca, vero, con la taglia, sì. Su per una pianta, o se no i fea un'armazione appropriata per
1: prima
0: picchè
1: via
0: la vacca.
1: Prima che viene smanerata una smassata a testa e la sangria, no?
0: Ecco.
1: Piantea una facata finché a morire.
0: Ti riedo il coro?
1: Che verdeate gambe de drio di denoci di della vacca, che ne è un nervo grosso, e a buttea dotta ia, ci appena su col balancing, tira su con la taglia, e scominciamo verde che no? Cavaga dol coro.
0: Sì.
1: Cavea, via il coro, via testa, taglia via tutto e la testa sempre stia da una banda che era sempre quel che comprei, pipuaretti, taglia via testa, per poco niente.
0: Ascolta,
1: ma...
0: non solo la testa, il col, ecco. Anche le sate, le polpe,
1: sì,
0: i nervi.
1: Sì, denoci, tutto
0: fatto. Denoci.
1: Il mocotò.
0: Inventea su da magnari, ora sempre che ne era uno o l'altro che portea via sti tocchi di carne.
1: Ma il mocotò no, il mocotò restia pa capela che sempre a domenica di mattina, buon'ora, avanti
0: della festa.
1: De festa. Dopo parliamo meglio, mi fea la messa, allora per dare la comunione a tutti quanti quei che laureate a festa, e dopo che fea o la supa o il mondongo, il buscio, le trippe, no?
0: E tra trippata.
1: Il mocotò, caro di Dio, era per fare? E il buscio, il consiere.
0: Quando la vacca era piccata via, la sverdea in mezzo, qua in sega, eh?
1: Prima davanti, no? Mia tutta busciata, dopo la sverdea a parte drio, bisogna avere una tecnica davanti in drio per non spaccare, ma come chi fea puro churrasco non era per commerciale, allora era de... no de qualche maniera, ma a grosso
0: ma
1: modo
0: ma pratica

0: la sporcaria che era rento e vinia su questo buscio limpio i 100 pezzi anche, e dopo che fea una acqua de boio che buia con un cucciaro che cavia via tutta scorza negra, no? Dopo che fea un boio allora con tanti consieri per cavare via la fusa.
1: E tu pare anche a calzina per limpar via che limpa meglio, vero?
0: È una maniera di non tribulare, non lavorare, che col cal virgine che io chiamo pianta rento lui il boio il cava via tutto, le trippe e il buscio resta mia buon. Ora il meglio marosti casè col cucciaro e acqua de boio, acqua calda, da un poco di lavoro, ma la qualità del buscio resta 1500 volte meglio.
1: Ma parlando in busciata e in tripada, saper consarlo anche e farlo e il resta buon. E un'altra cosa, se te sei mia parecciarlo che resta mia buon, quel che magna dopo magna
0: più. Magna più te a vita intera.
1: E straghi al magnar e a persona che ha magna.
0: Sì, mia cosita.
1: Ben, ben. Torniamo in drio. Verto fuori sta vacca allora, costela, paleta, a paleta do pare a tutta, costela, tutta costela con filè. Ed era al catra, che ancora che tipi di carne che tira fuori per sorasco?
0: Ah, i fea, una volta quasi do pare a tutta, allora a parte del drio, che sarebbe una culata di una vacca, e disea, no?
1: È il quarto
0: della vacca, là che era il colchon more, il colchon de fora, il tatu, l'alcatra e tutto quanto. Allora i fea tocchi, la cusinea tutta che ha carne lì. Allora poca che vendea per fare carne di pignata, fare i tocci, no? La carne più dura anche al col. Allora abbiamo parlato del rin, del corazon, allora e anche il figa, allora lo vendea o lo mangia tutto in te ora. Il meglio che chiesese copare una vacca ci pare il corazon, il rin, un tocchettino di carne, quelle che chiesente chiama carne gossosa, che resta parente la spea e la mangia te ora.
1: La gossosa, proprio.
0: Fuoco, sì.
1: Ecco, bellezza. Mais o meno cosita, no?
0: Dopo parlando che fa tutti quanti i tocchi che Marossi ha parlato, pianterente un mastelon, 3-4% del sal, mais o meno i fea a usta di italiani, e parecchia a carne pa' festa, come si a fare il consiglio pa' festa. E rento là che tanti di chi gusti, ma il sal più che sia, no? Scarlogne, parsemolo, che pianterente seule, che gente che mette a loro, pevero, allora va del gusto
1: di cada uno,
0: di quel che fa.
1: E i fea tutto il sabato.
0: Tutto il sabato.
1: Tutto il sabato.
0: Sera poi che l'altro.
1: Che?
0: Okay. Getto una frottola, Bartoldo.
2: Beh, a fatica che go. Che con una frottola, no?
0: Vediamolo.
2: Una frutolita, te sai che?
0: Ma che tocca con il cimedo, niente.
2: Meglio niente, veramente. Ascolta, allora una volta il prete ha passato una cappella, poi andate che altro, no?
0: Sì.
2: A caval de un mul.
0: Caval de un mul.
2: Caval de un mul.
0: Allora mul de un...
2: Mul de un caval de si ti.
0: Amor de Dio, se no ci ha messo.
2: Allora, sto prete, diceva una crosata, no?
0: Sì.
1: Una incrusiliata?
2: Riva là con sto mulce e pacca, da te, muoiere in paccare.
0: C'è una incrosata, immaginarsela in mui.
2: Ciao, te quella, sto prete, più buon fa sto mul da avanti, più buon fa l'onda, più buon fa l'onda. La chi giughe a carte che altri, no?
0: Era una bodeghetta della banda, allora.
2: Chi della banda, capella, che bodega, sì. Salon. E fuori uno che ha detto, caro, che prete che il mul lì, si ha impaccato, caro da Dio. Prete, desmonta dopo. Pareva che il muro era in colla intera. Beh, allora sto cristiano devo fumare un paio, no?
0: Quella bodega.
2: Dato là che ha detto, asse per mica che parlo qualcosa te arreccia del muro, dopo puoi saltare su e andare. Se da?
0: Demo.
2: Vieni qua e salta in cima. Dato là lui vai col paio.
0: Ah.
2: In bocca te arreccia del muro e fa finta a parlare, muore che abbraccia. Del paio dentro te arreccia del muro. Attenda lì, sia anche te, eh?
0: È andato di galoppo il muro.
2: C'è la gatta, tracca, si deve fuori il muro. Roba di perdere il prete. Tornai di a piantare una ridesta da giocare a carta. 3 ore dopo tornai di il prete.
0: Messa
2: di a ferma. Oh, padron, vieni qua, gadi. Voglio sapere cosa che è. Che ha vedito la reccia del muro che è andato tanto sguardo.
0: Ecco.
2: Ah, gadito, non ho godito niente. No, mi vuoi sapere. Mi che ho detto che sua mamma si era morta. Il prete, gadito, per l'amor di Dio. Un'altra volta dico che sei solo malata perché. Dopo che mi perde per strada.
1: Ben, ecco, allora andiamo a suonare. Fa parte del programma di Ancoi, sora la sagra, le feste, la messa, alla domenica andando alla messa. Gruppo La Concordia, dopo il vin le bon, che anche che vuol vin per quando che festa, no? Gruppo Sesta Fera Alegre, De Garibaldi, Quaterio Grande del Sul. Vai!

0: ritmo.
1: Do inverno.
2: Estúdio FM.
3: Torna, ritorna al programa.
4: Parliamo del mondo.
3: Parlando in feste, Marossica, le prime che ha fatto, che era mia la cappella, era mia la chiesa, era mia niente, feta a casa di un, della comunità che aveva una casona grande, con la idea di far su la chiesa e il salon. Allora cominciamo a fare le prime feste, riunire tutta quanta la comunità, copere le bestie, vendevano i tocchi di carne, pur di catar su soldi per cominciare a fare. Dopo, quando chi ha fatto sul salonetto della cappella, sempre che fa la messa o il culto, tutte quante le domeniche, allora te il culto o te la messa, è il presidente, sempre se era eletto un presidente della cappella, quel che tendeva tutto, che altri fabbricieri. Sì. Quando chi fa la festa, chiamava i fabbricieri, fulano, ciclano, beltrano, allora chiamava tutti quanti i soci, no, della cappella, fulano de tal, 20 spei, ciclano, 10 spei, 40 spei, e tu capio? Che dice quanto tocchea catar su. È vero che era così, ta? Che l'altro là, responsabile della legna, de garma rostica. Allora virete qua legna, ti.
5: Ora due andiche.
3: Tre a due andiche. Legna forte, fuoco buon, bro, tante bronze. Allora carne restea buona.
5: Rossa.
3: Tocchea far spei, catar fora spei.
5: Beh, infatti spei era catai in mezzo al mato, con legni dritti, fini. Che non esce una spussa forte, no?
3: Non esce odore, spussa di niente, per non c'è parte a carne.
5: Ecco.
3: Era così. Allora, tutti quanti quei despei, quei di legna, e dopo, tanto importante come i churrascheri, era le cuciniere. Allora, che aveva sempre donne della comunità, quelle che aveva il capriccio, quelle che aveva mambona di fare il maiar. Mi avvera che era così. Era importantissimo il papel delle cuciniere. E gente che divulghesse la festa. Ma le prime, siamo ben chiaro che le prime feste de cappella, de santi, de cappelle, era fatto solo pal popolo della cappelletta.
5: La società, no?
3: Crescere ecco. La società.
5: Parliamo chi indietro tor su Imosina.
3: Sì, beh, a fatica. Sempre no, una settimana o te a settimana che aconteceva la festa, e c'aveva a cavallo, con
5: a carretta,
3: quel
5: boy.
3: Ma se a famiglia, par famiglia, va, va, noi altri siamo qua in nome della cappella. Tor su Imosina per giutare, non so
5: che. Vorrei tolea su che? Hai che dea la riso, fasoi, e che dea una gallina, e che dea un porchetto anche a colpi,
3: anche
5: certo?
3: Piegore, anche piegore.
5: Sempre che dea qualcosa per giutare.
3: O le donne anche che si compromette a fare il budin.
5: Uvi,
3: latte per fare il budin, che dea vin per fare il sagù, ma che dea quel che genera.
5: Frutti. E sobremesa, te feste, l'era sempre... Torta, pudding e sagù. Torta, pudding e sagù.
6: No, pudding, c'è budin.
3: Budin,
5: budin.
3: Era zomba al detto.
5: È così.
3: E il budin, allora budin e sagù. E la torta, allora la torta, a me penso, Marossica, sempre che le torte, il budin, che era sempre un che fa leilon. Che passate a tola, ecco, quelli.
5: Medo e me, tole.
3: Medo e tole. Guarda il budin di Maria, chi che dà de pi, mico 10, un 11, 12. Allora, la idea era catar su soldi per crescere la comunità. Mi avvera che se così sta?
6: Ora la fotoletta.
3: Beh, che?
6: Beh, a fatica, allora il prete andava tutte le settimane in qua o in là, andava a di sua messa, no?
3: Su, va.
5: Allora che è questo prete, questa messa?
3: Quella che su quei preti.
6: E allora già è passato un posto là che era un cristiano la mattina a buon'ora che laurea. A domenica.
3: Laurea?
6: Allora che ha detto ciò cristiano, allora che la domenica è stata fatta per descansare. E che ha detto?
3: Prete.
6: Ora che ha detto se per lavorare, la settimana che ha 7 giornate, no?
3: Laura 6.
6: E una descansa, le sta il signor che ha detto. Che tu capio?
3: Che tu
6: la che laurea come un matto. No?
3: Roncon.
6: Ora sto cristiano e tu prete? Quanti anni ero che passi qua? Ah, ha detto, le diversi anni che passo qua, te che strada qua, mi penso tanto bene. Quando te che scomincia qua c'era puro matto, ha detto.
3: Spinari,
6: tutto quanto, per quella che sono delle dette.
3: Tutti sassi.
6: Già che te rispetti a domenica, che te venga a messa, perché senza Dio se fa niente. Se non fosse sta per Dio, ti cavarisci via che bel posto qua.
3: Opa!
6: Ah, che preghiera.
3: Bel posto che lui, il signor, che aveva tirato fuori,
6: eh? Ora lui, Cristiano di Lavara, ha detto, ma quando che passei qua i primi anni, prete, che era solo il signor qua, era l'ucosita?
5: La famiglia dei Pansuni canta il gruppo Ricordi de Flores da Cunha, qua te a Serra Gaúcha, te Rio Grande do Sul.

0: pare da Dio, ma adesso devo ascoltare una sonata in brasiliano. Il ritratto, il specchio, è un quadro di come che era una festa in colonia.
1: È proprio vera. Mi sono stato presentatore di un festival, Nostra Gente, che è de Caxias do Sul, e che era questo gruppo lá di apresentarsi. Festa ante a colonia. Devo ascoltare, benvenuti.
0: Da che paia!

0: Torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Proprio così, tancoi di un palazzo alla festa, eh? Mi me pensi quando sei piccinin.
0: Ah, perché adesso che tu crescesto?
3: Continua piccinin.
2: Allora, quanti si restia famosi per il giorno della festa.
3: Immaginarselo, eh?
2: Robetta nuova, ben postai, ben limpa, stivaletti, eh?
3: Mamma mi petenea.
2: Petenea, postea ben.
3: Sì.
2: Ah, tomei a bagno, se la vengo ben netti, eh, per andare.
3: Esplosioni, ah?
2: Esplosioni? Con a cinturetta nuova.
3: Sì, ma sempre da banda da mamma o da zia.
0: Sempre,
3: o
0: sempre,
3: delle cosine più vecchie, è vera?
0: Sento che una volta quando si andava alla festa, se fosse sta baro, si andava con stivai o scarponi, e quando si arriva ben da rente, si metteva in mezzo a scapuere,
3: un sacchetto di sucro,
0: se ne metteva con strasso ben,
3: sì,
0: ecco, e se metteva sulle scarpe,
3: se fea sue braghe,
0: se andava con le ombrelle,
3: sì,
0: se andava con la careta i boi, i non andava a sentai con le careghe insieme a rento te a careta, se andava a caval, eh?
3: Tutto quanto.
0: Se andava una turma, tutti insieme, se passate i vicini, se chiamea, siamo pronti! Sì, siamo pronti! Ed è aggiuntando gente a piedi.
3: Tutti insieme.
0: Tutti insieme.
3: Arrivare.
0: Te, i nonni, mamma, papà.
3: Sempre arrivare avanti della messa.
0: Sempre buon'ora.
3: Per l'amor di Dio, andarti a festa solo per mangiare.
0: No, no, nessuno.
3: Nessuno. A messa.
0: No.
3: E che un'altra un'osservazione. Adesso te questo blocco, anzi parliamo anche delle bevide, adesso che te vai andare dentro l'assunto, una volta quando chi verdea la cappella, il salone della cappella, la bodega della cappella, se erano altre bodeghette attorno, seria tutte per non fare la competizione di tirar via soldi della cappella.
0: Sì.
3: A domenica di festa era per cattar soldi per cappella.
0: Ah, ma era ciare, era ciare.
3: Sì, era ciare quel che aveva bodeghetta.
0: Sì, perché la grande maggioranza delle cappelle siete l'interior.
3: Siete interior.
0: L'interior non è bodega. Beh, sì, ma i Sarea. Mi penso là di mio zio Cantelli, Sarea bodega.
3: Andiamo tutti a festa.
0: Tutti andiamo a festa a giutare, eh. Ben.
3: Ma bevei licchette?
0: Bevei licche. Birra.
3: Birra.
0: Ma sento che mi penso tanto ben che mi sera ceo, ma ben ceo. E non ti erano de drio de accesa. Una chiesetta de madera piccinina, a cappella dove mi sono assesto. Se chiamè a Santa Maria Goretti.
3: A Brasília?
0: A Brasília, um apelido de Brasília. Gisera mia il salon, gisera si el baracón. Um quarto inteiro, alla dritta, gisera a bodega. In medo, gisera senza soaio. Do que andea e mese, verto fora tutto devanti, estropa sol de drio. Varda ti. E de a banda sanca a cozinha. Visto como que ele era fatto?
3: E a churrasqueira...
0: Era tipo um galpão, um paiol, mestre cosita, tudo fatto de madeira.
3: Sim, sì. E a churrasqueira distante.
0: De drio,
3: distante.
0: É distante um pouco. Ma no altri mi me penso, a nostra capela era una de pipoarete.
3: Ah, sim? Sì?
0: Sim, sì, a nostra capela è fine giorno d'encoi, una de piccè e bea fadiga, allora se torna anche a sì. Pipoarete. I nostri soci della nostra cappella che se gavea c'era una delle cappelle di più poareti di tutti. Mi penso che non erano poareti, c'era tutti medi poareti, un che altro che era mai o meno, no, postai. Ma infatti Cosita era la nostra cappella della banda che era a scuola Tiradentes, la nostra scuola a sera, no? E scuola municipal Tiradentes, proprio cosita, no? Che c'era la patente, c'era il campo del futebol,
3: tanti che c'è per scapuere,
0: ma della banda che era il potrero di Armando Piai, famiglia Isoton, e loro là si andava a mangiare.
3: Sì,
0: tutti
3: sì.
0: Andavano via il potrero, ma tornando, loro non anti, che c'era la umbrietta da cesetta, cesetta di madera, piccinina, che stia poca gente, penso che si andava a catecismo.
3: Immaginarsi.
0: E loro piantavano un speo, tutti, un gruppetto, una famiglia qua, un'altra famiglia, la via, un paio di amici. E l'amico provava a Brahma.
3: A Brahma?
0: A Brahma. Domandai a mia dame una birra. Domandai a dame una Brahma. De pi na Brahma che na birra, perché già era l'unica che arrivava fino a altri che epoca là, come veniva anche la Pepsi Cola
3: e
0: le acquette dolce, no?
3: Ecco, ma le prime feste che era solo a bodega, allora con sta birra e neanche cuciniere, perché solo per fare il brodo a sera e i cenari, se no i cuciniere solo la carne, tutti quanti se portea da casa o un viero dei cocumeri o una pignata con poca di salata e pan e si tira sotto
0: in
3: una
0: conserva
3: mette una tovaglia intera, piantea speo e là col canivete e il pupà o il nonno sì. tira via i tocchetti e mi deano
0: la pussata anche a portare dire una faca sol
3: sì.
0: a colpi sol la faca portare a mia di pironi
3: sì.
0: te mangiare in mano senza piatti niente
3: E il sovin
0: sì. tira via una strica di carne e te mangiare in mano o col pan de padero il pan de padero che buon che c'era se mangia non ha di poco del... pan casa quando veniva pan de padero per l'amor di Dio comprare pan che epoche là
3: immaginarsi
0: si tomato comprare no, pan
3: comprare pan
0: no, qui da colonia non si compra pan
3: no se fa
0: se fa allora a mattina si rivea che c'era allora la tripada ma sempre pensare che dopo noi poteva mia comungar quei che mangia comungheva sempre in gejun i primi anni
3: sì.
0: dopo allora i gas cominciava anche a passare comungare anche dopo aver mangiato e la messa dopo l'ora della messa che c'era sto mangiare sto sorasco e bevida e tal e vin tanto vin i pivecchiotti loro non beveva altri beveva solo vin e dopo del vin veniva le cantarole vero?
3: Ma avanti di cominciare a cantare Marostica bisogna che parliamo adesso anche solo alla messa in te a messa il prete che fa il sermon sempre che dà il sermon sempre in cima sempre sora a far crescere la comunità alla unione di tutta quanta la comunità per far fiori mia vera
0: sì,
3: sì. che insieme vea no? a famiglia crescere far crescere la comunità
0: perché il prete è sempre stato una persona più evoluita
3: sì, tanto studio
0: studioso dopo lui passea qua passea là vedea dea di una cappella di un'altra di un paese un altro paese allora era una persona pivecciota vero e era una persona con di più conoscimento con di più esperienza non lo fea ma lo vedea vero allora lui poteva passare che te ora del sermon queste idee a queste persone le persone la mamma il pupà la nonna aveva una suddizione grandissima sopra il prete un rispetto grande al prete no? Magari tante persone anche al giorno di ancoi se merita i preti e il suo rispetto
3: quel che i preti diceva era legge
0: era legge era c'era da fare il prete l'ha detto che c'era per far cosita e fea
3: sì
0: ecco
3: io penso Pecinin dea te a messa se non sende a mia confessarsi tocchè andare
0: sì
3: tocchè andare a confessarsi
0: ma sì era confessione anche avanti
3: era
0: no?
3: confessione
0: era sì, confessione avanti
3: la confessione sì. perché era mia era ciare messe col prete tu ti fai sto culto sto rosario no a domenica mia vera quando moria un il prete solo per a dire le ultime parole come dire
0: avanti
3: no?
0: di a messa che era a confessarsi come quasi passa via senza parlare
3: confessarsi
0: no?
3: e dopo la comunione
0: dopo la comunione
3: così. Ora quei chi laurea a comunghea prima ma allora Bartoldetto se mi ora di una frotola
2: allora come c'è la riudente no? se ora sicuro di una fotoletta allora mi Bartoldetto dato una festa no?
3: sì
2: da una festa
3: sì e chi?
2: Tu che era, c'è me un scurton, no?
3: Ah, sì.
2: E allora dico che passo perché il scurton là che è una bella Maria Mola, una bella Umbria, no?
3: Sì.
2: E mi coccata con la vicina, no?
3: Ah,
2: La vicina mia.
3: Vai a pian, Bartoldetto, vai a pian.
2: Madonna bea, ciò. Ora cominciava a sposarsi tale, e contarsi la mia era, no? Ma
3: par
2: era.
3: Mi pare di vedermi.
2: Ma era maritata. Mica aveva paura di dare che sia una cantadina, no?
3: E dopo c'è pare qualche sciopettata.
2: Qualche scuffiotto anche, no? Tira meno smola, smizia, fatto colaio.
3: E tu dito che?
2: Ho detto così, ta parola. Ah, mi si era di pensare che mi vu qua, un altro due soli, qua di questa ombria qua. Ora mi c'era di andare alla festa, ma da che siamo qua. Si tomato!
3: Per l'amor di Dio!
2: Brutto sporcaccion! Donne dopo di tanto
3: caparone
2: Dito ma va da te
3: desfaccia
2: nessun viene a saperlo andiamo solo mi e voi qua fermo e dopo no mi ne vuoi sapere ora mi ciappa con dito guarda mi sa dire di andare alla festa no e con portatrio 500 lei qua
3: soldi
0: madonna
2: sì era tanti soldi no guarda ti mi vida via c'ho 500 lei a donna Ciao, io oggi. E allora c'ho la mattina, me ne vai, ha detto, mi va, spacchi i soldi lì, se li è disposta. So che dico, che mi abbiamo a casa?
3: Questi soldi. Che è anche quella?
0: Sì, che è anche quella, no?
2: Ah, che? Vun di casa e che dice che i cavicatai.
0: Ben pensata.
3: Ben pensata, Bartolo.
2: Lui ha pensato anche era che è cuscita da lì.
3: Cita.
2: Lui sta. Fai il lavoro che capite qua. Fatto sto lavoro.
3: Che lavoro,
2: E ora sì, dato i 500 conti ci ho vai a casa, chi che dorme?
3: Perché?
2: Pensieri, no? Tutti i soldi là. Dopo quando che aveva finito, sai? Parli una cosa, non era, sai, come casino, no?
3: Sì, sì.
2: Mi ha buon dormire, mi ha buon dormire, ciappa e...
3: Mi ha dato de pago, come dire,
2: Come dire, falchemi. Fuori la notte mi desmizio, io anche penso, che penso in una maniera, che penso perché sono un grammo, perché non posso stare, perché ho massa soldi, perché... e vai a mattina, vai su.
3: Vai su a casa? Del vicino?
2: No, no, andate a Maria Mora.
3: Oh, ma signor Farchela!
2: Ma che pensate che lui, suo uomo della là, no? Passia là.
3: Passia là? Sì, è il trono per andare in colonia.
2: Era andiamo là su a domenica. Ti vedi che le donne la mattina è calorica.
3: Posta roba, fate mangiare.
2: Fate mangiare, va solo a domenica.
3: Netta, Sì,
2: e allora lui mattina buonora passerà, mi vai su ben buonora. Quando l'ho visto che veniva su WhatsApp a schiena.
3: Madonna.
2: C'è andato in qua in là come chi va in cerca di qualcosa.
3: Bartoldo.
2: E va in qua e va in là in cerca, vado in terra e sfugna e tira una lana.
3: Era Baltasassi.
2: E capo mestiere volta via e lui l'uomo arriva. Oh, che ha detto, ma t'ho detto.
3: Che?
2: Ha che? Ha detto, sono triste, sono serio, serio, serio.
3: Che era?
2: Acontecesse che? Ho detto, a gente. Era andato alla festa ieri e ho perso 500 lei.
3: E lui?
2: Lui ha detto, vende, sincero come sì. No, di gente buona può detto, mega dopo anche ha fatto peccato, ma ha detto, altresì uomo di sorte, ma ti ho detto.
3: Opa!
2: Mi dona i gacca tai, che è la cara che ti dai in drio.
3: Ciò che strategia, Bartolo.
2: Che strategia, proprio bella parola.
3: Mi ha fatto paura, ti ha.
2: No, tocca essere furbi, te ho
3: detto.
2: Ma so che una dica a quei che ti ascoltano. Non tenti fare ricci in casa.
3: Ma che ti te mette inferno, certo.
0: Basta di tanto sciacolare di massonare, chiamiamo coro dei Ferreri, canta i Ciceroni e la vecchia cavaliera corale Santa Felicità di Curitiba, Paraná.

0: Torna, ritorna al programma
1: Italiani nel Mondo.
0: Il programma di cui parlando sono alla festa.
2: Sono le sagre,
0: Proprio, te capele, i santi, vero? I devoti dei santi, la fede, l'allegressa, catarse fra compari, visigni e amici, tutti quanti in tea domenica, magnar, bever, passarsela, innamorar, cantar, dugar.
2: Tutto quanto che ha a vedere con la sagra, con le feste. Parliamo adesso anche a... Sora, lei cantate, com'è chi fa sta gente cantare? E si tira sotto le piante e beveva sto vin, sta birra, quando chisera mai o meno, cioè,
0: quasi pronti dopo quasi, due, che è un ditato che si cosita. Un bicchiere di vin, la salute, due fa cantare.
2: Due fa cantare.
0: Tre o de pi fa inciucare.
2: È cosita proprio.
0: Ora quando i beveva due bicchieri di vin era pronti, perché c'è sempre qualcosetta e beveva avanti in armagnà, ora era pronti. Allora no ciucchi, ma ben allegri. Allora i cantea. Cantea che? Massolini di fiori, America America, la Verginella.

0: È, di là avanti, un attimo, ah, tanto bravi a cantare.
1: Ah, sei te finote.
0: Sì, sei te. Sei
1: dopo
0: te.
1: Si tracchiate a mora anche.
0: I giughe a mora.
1: Quando chi si tracchiate a mora?
0: Allora i giughe a mora, i giughe a morina, i giughe a...
1: I giughe a
0: carte.
1: I giughe a carte, quattrino, tre sette, meno
0: briscola.
1: Coppe, briscola, tanti dei che i dughi.
0: E bocce.
1: Bocce anche, quei che
0: bocce
1: era...
0: a seppo.
1: Seppo, tirei a 48, c'è a me.
0: Sì, bocce arruolata.
1: 16 metri a cancia, tiri.
0: I giughe a bola, i più giovani.
1: Giughe a bola, torneo di penalti, ferma te una piego retta. La carità di Dio.
0: Ma
1: i fea sfide.
0: Non sfide smente garve, che i primi che vengono anche a bola.
1: Sì, bella fatica.
0: Dughe a mia bola.
1: Siamo avanti 50 anni. Mm.
0: Non e bocce lori se fea con...
1: De legno.
0: De legno.
1: Fea de legno, sì.
0: Con pin.
1: Con pin, o sino con canere anche. Non un legno che se spacchia mia facile, no?
0: Sì.
1: Che fa il seppo che taglia una burra che ho interea. Che fa il balin e quattro bocce e carità. Dio, lascia passea. Che bellezza, ricordare, che belle giornate di festa.
0: Ascolta, noi siamo mie persone giuste per parlare. Sora come che era un dugo, ma che era un dugo che mi sentia dire che gli parlava che era un tal di giugo di spuncia culo.
1: Com'è che è?
2: Sì, ma mi sentivo dire.
1: Oh.
2: Sì, dughea. I dughea.
1: Sta bene co... fuori con male grazie, Bartoletto.
0: Anche a me, per favore.
2: No, è i dughea in cucciai. Tipo, in cucciai quei man giunte, no? E dopo come stia di manco, è che spuncia il culo di che altro, guarda io il dugo.
1: Ah, eh?
0: Già era cosita?
2: Mi son più vecchio, mi son.
1: Ma era un altro dugo, Bartoletto, che mi so che te lo sai com'è che funziona. E il dugo dell'oco, dugo del pato, diciamo.
2: Ah, dugo del pato?
1: Diciamo una cassetta, c'è. E piantei un pato dentro un occo che si è solo la testa fuori. Allora si è solo la testa fuori. C'è una persona, un uomo, chi che voleva fare questa sfida? Che deve perdere soldi qui che quei che ti vea, quei che ci appea, guadagna un regalo, una gallina, fa un trucco di bestie, una volta una succa, ma il più era per divertire. Allora che stropei gli occhi e vendei gli occhi con un tocco di strasso e fea tre passi in drio. E dopo tocchè andare avanti con baston e dar bastonare, ma poteva mia dare la bastonata te l'orizzontale, come dire, de banda. Tocchè dare la bastonata in cima in su. L'era una regola, se no l'era facile.
2: Beh, a fatica!
1: Perché avevi diritto di dare tre bastonate!
2: E se è mia cosa che ho concesso mia una volta? C'è che una volta che la mia scarpe bella, no?
1: Immaginarsi!
2: Anche era un frate che veniva di sua messa che aveva tipo una sandalia, un paio di scinere così.
1: Sì.
2: Mi sono dato a dare una frascata di quelli.
1: Te loco?
2: Te loco, mi ha dato tempiede il frate! Avevo piantato una che ho sfinito, pure!
1: Saltà via la ongia grande.
2: Quasi che cavo via i piedi del frate, cioè. La frascata, cioè. Lei non tocco e si può.
1: Madonna!
2: Ho piantato una e voleva copparmi dopo. E dopo mi guai la biaba che mi ha detto su. Invece di darla di in su, in luogo data della banda così. A go cava via a testa del loco che tratta a distanza di 50 metri.
1: Madonna!
2: A via su. E quel che è loco che si sta dentro la cassetta mi si è saltato.
1: Saltare?
2: Salti a casa insieme.
1: Senza testa?
2: Senza testa.
1: Andiamo.
2: Sono Dio dentro.
1: Fammi un favore, Bartolomeo.
2: Beh, ecco, se te credi mia domanda che mi ha poro nono.
1: Al poro nono?
0: Poro nono.
1: Ti dico mi, questo sei Bartolomeo, ah?
0: Sì.
2: E adesso suonate, Marostica?
3: Proprio, due sonadette. Ascoltiamo adesso Edgar Marostica e Bartolomeo. Puaretti.
2: Ma ciù che torni?
3: Proprio questa.

0: torna, ritorna al programma
1: Italiani nel Mondo.
0: Sora la sagra, eh? La gente che andea alle feste una volta cada anno, due, tre, no tanto, vero?
2: Era una festa o due all'anno, chi infetta a cappella, l'ora che tocca

queria domandar permesso al prete, la parrocchia, per fare le feste, mia vera. Allora il prete vinha, preghia la messa e tinto un che non desse, che andesse d'accordo con le feste. Intesi, no? Con le feste della regione. Allora tocca fare la programmazione. Allora una festa si assaveva anche 6 mesi prima della.

0: Chuquetone.
1: Chuquetone. É. Iberea e se perdea. E dopo i barufea.
0: Barufa.
1: E se dea punis, carregae, bastonae, de a casa torroncone, caro de Dio.
0: Se era mestiza, era a minha fátima.
1: Eles era tutti homini forti, que cada punho era nas massadas.
0: Laurea, como ele bestia, que aveva força e dopo...
1: Se um ofendia que altro, e partia pai punho e suito.
0: Suito.
1: E pensei anche duas vezes.
0: Era bater boca. Punho e gratone.
1: E me penso ancora. Que anche até o futebol, era na equipe conta que alta, caro da Dio, era via para escapoeira e torce su rami, e caro da Dio. Tem baile, anca.
0: Anca.
1: Do paque. Não sei nem anca de falar, não seria, velho. Mas é na verdade, e pivetiotti sa. Que não se pensa de na briga?
0: Que não se pensa?
1: Mas desmanchei na festa.
0: Para que fora
1: e as fenia. Donetos até e se. De a casa, porque não te tirei via l'uomo de lá, fim que não venha a casa tudo fenio.
0: Vergonha!
1: Dopo se vê a chamar.
0: Sim!
1: Al di drio in dea até a citar, far-se chamar da delegacia.
0: Pra postar tudo?
1: Sim, loro il delegado chamei, fui a fare pace, porque é tutto che.
0: Tutto che, o tu far che? Piantar l'ingabia, chi che lavora?
1: É, anche a dir que i primi anni i copia e persone par pouco niente e ideia anche in cadena.
0: No, non che era legge, non era polizia, era legge, non era niente.
1: Vestia anche a saber bem chi che copia, chi che non copia.
0: Come le bestie.
1: Come bestie, che era la parte buona, ma che c'era anche la parte trista.
0: E che c'era anche quei che fe dispetti, dispettosi. Escondei cavai.
1: O bom coi. Giorno de coi fa pique e dispete lì, no?
0: No. No, papi. Tutto che vai a escondere un auto.
1: Piché e iarà di super piante. Che ti affogo alle mede. Che molia le vacche in mezzo al miglio.
0: Tu sa te quanto che vecchi sera te a festa, in dea casa, in dea bever vin.
1: Ben.
0: Probar galline.
1: Parecchia di robar angurie.
0: Robar angurie. Domenica de festa e feia tutte.
1: A feia de
0: era nisso em casa. E era tutti te a capela.
1: Sì, sì, sì. No antes de domenica dopo mes di sende a giugar coi careti. Se gavea una tola lunga un metro, mais ou menos, e na tola de 25 e 30 centímetros, na toleta, e a se finia em ponta, não? Fia um tapo até a ponta, e metia na stangueta para traverso, na ripa para traverso, que andesse fora da tola, mais ou menos 5 a 7 centímetros, para plantar o calcanho del pie. E se andava tipo treri che era gramado, adesso che il gramado le copà de abrina,
0: sì.
1: Seco, slisea.
0: Immaginarsi.
1: Maria Santissima, se andava dopo arriva la casa nostra che era il potrero, che se andava a giocare con i caretti. Allora che c'era tanto il caretto con rode,
0: me
1: come
0: palme.
1: Che c'era anche solo una palma.
0: Una
1: sì.
0: Palma di
1: una foglia.
0: Una foglia di un palmir.
1: Di un palmir anche, se andava in cima si deslisea.
0: Non la foglia, quel che fe al graspo, sai che veniva fuori il coco, il frutto, no? Del palmir. Ora che restia che il mestiere là.
1: Ma quello era liso.
0: Quello era liso, quello era duro.
1: Ma la tola che non si doparea, la restia lisa sotto.
0: Ma immaginarsela.
1: Lisa. Fe un trodetto dopo il potrero. E dopo che si arriva in fondo, se tolè a susi, deve assumularsi su ancora.
0: Ma allora Bartoldetto, che avete una frottola, una barzelletta lì da contare, che è lo che allora? Sono baruffe.
2: Ma è che una volta erano parlati di brighe su, no?
0: Brighe, feste, pugni, gratoni.
2: Ed era un stufone là, brighe, bastoni, un tosato, no? E allora c'era una schianta in due amici sui che ha detto, ci abbiamo meniamo a casa.
0: Menar casa?
2: O meniamo a casa che incomoda più.
0: Sì, ciucco, fa... Far male grazie della famiglia.
2: Passa vergogna.
0: Sta brutto, per amor di Dio.
2: Brutto, che mai. Era appena di un maniaco, si la per due.
0: È un tosato giovane.
2: Giovane, allora che neanche gente che viene a festa a mesdì, no?
0: Beh, a fatica.
2: Allora...
0: E tose più che sia.
2: Neanche.
0: Va a casa mai e dopo si posta, si profuma.
2: Allora c'è, tu sono i due sto cristiano.
0: Ah,
1: ma sarà che mi è stato te?
2: Lascia vedere.
0: Mi par mi.
2: Allora c'è il tuo su, sto tutto meno a casa. C'è poi in due, male mal buoni tu lo su.
0: Ciucco.
2: Fenio.
0: Madonna.
2: E allora io meno, ho fatto uns 70, 100 metri.
0: Via per strada?
2: Via per strada, una curvetta, veniva una tosa bella. Un'altra di drio, dopo un'altra.
0: Tre, quattro tose, fio.
2: Tose. E lui, male che vedeva. Ciucco, sfenio. Quando che si è arrivato, tose si è affermato, lui ha detto, oh, e in due un po' bando te ne su.
0: Sì, tirate su, fate di gente, vale tose.
2: Oh, Gurias!
0: Oh, oh, oh.

0: Ô, guria!
1: Ô, Gurias, dei lá a tua festa. Ah. Que me meia no carro aqui do Ichuque e quase tô no Endril Chute.
2: É, bel programma, programma italiano nel mondo che va in aria tutte le settimane qua in questa radio. Grazie a Valtri che mi ascolti sempre, no? Cassol sbagliato con il fiore e fortissimo italiano che sarà, che ben suonate.

0: Ecco, torna e ritorna al programma Italiani nel Mondo. Ancora parlando sora la sagra, la festa, le feste in te capelle, ah. Eh? È una cosa tanto tradizionale che fin i giorni di ancora, vero? Che scambia tanto poco, mico sì?
1: Scambia il magnar, scambia un poco alla gente, la maniera di fare la festa.
0: La tradizione.
1: Se la tradizione non scambia mia. Se che sede che? Di aiutare la capella, la comunità, la chiesa, far su l'italiano, l'ulga, te la sua idea, te la sua testa, la maniera, la idea è crescere.
0: Crescere e mantenere.
1: Crescere e mantenere. Allora è tutto per questo che si è fatto le sagre, catar su. Un esempio anche che noi ci avevamo dimenticato di parlare prima, è a rifa. A rifa, tu, in cui metti rifa di auti.
0: Sì.
1: Otto, mestiramenti nuovi, no.
0: Ma se no è una torta.
1: Una volta.
0: Di qualche regalo ciapante a società, di qualche patrocinatore.
1: Già, te un commerciante, una volta.
0: Qualche bestia.
1: Un ruolo di fumo e fai una rifa. Vera, del buono, sì. Una piegora, un
0: sì.
1: Boetto.
0: Qualche cosa così da una rifa.
1: Ecco.
0: Tutto quel che catea sui fiarife.
1: Una maniera di guadagnare soldi anche per catare su soldi era le bocce, fai il torneo di bocce, mette un buetto e copri la iscrizione. Torneo di penalty, anche, tutto quanto.
0: Torneo di futebol, una volta tanto futebol, 7 futebol, 11, Maria Santa.
1: Organizzai i gruppi dei giovani, era il gruppo dei giovani che organizzai i tornei grandi, no? Organizzare tornei, via fuori dei
0: Scherzi, giughi, gincane.
1: La pescaria anche.
0: E anche a parlare che scomicia le feste a colpi savo ancora, con menestra, con toccio,
1: sì.
0: Vero? Con altri magnari.
1: Ah, cari da Dio, un coi fa, scomincia al sabato sera, fa il senarco ballo e dopo domenica festa. Festa grande. Una volta anche la sera fai il brodo, fai i cappelletti, la carne lessa anche in maniera. E dopo...
0: Certo, una cosa che potremmo mia desmentegarse, che anche i fai il matinè.
1: Il matinè?
0: Qua. I gaiteri, i sonea, i balea domenica dopo mesdì. Tante qua. De che volte, no?
1: Qua dice anche De Roviglio Costa, il parla de un mestiere qua che fa fin giorni di ancoi. Che dopo col magnar che avanza del churrasco, i tocchi del churrasco che avanza, tanto cosa chi fa? E il sabodrio lo rifà il risotto.
0: Il carrettero?
1: Fa il risotto, no? Dai i tocchetti per tutti quanti quei che ga laurai che aiutate a festa. Loro fa la prestazione de conte, quanto ha dato te a festa, e fa il risotto per commemorare il lucro. Allora, se a festa sei andata tanto bene, fa una festona grande. Diciamo di quei festeri che ha fatto una festona grande, guadagniamo molto di soldi. E dopo quei che vien, che sempre sfide, no? Quel che fa di più. Mi è vero che se così, gli italiani ha quel, di un far meglio di quell'altro, di un far sempre meglio.
0: Sì.
1: Allora, stimola, no? Tutti quanti a continuare con questa... Con questa manifestazione culturale, che sono le feste, le sagre, e portare avanti la nostra cultura finché dura.
0: È il programma Italiani nel Mondo, parlando solo alle feste, le sagre, chissà quante cose siamo desmentegai di parlare, che se mia del nostro conoscimento, perché non siamo mia proprio vecchi così, no?
1: No, neanche per quella Marossica, per via di cada regione. Cada popolo è differente.
0: È una maniera, vero?
1: È la maniera di fare, la maniera di magnare il consigliere, la maniera di fare le feste del torso, di spartire o di fare, è un poco differente. Allora...
0: Ma mai o meno credo che un poco su un poco d'ora si mondai da
1: la nostra regione, no? È così. Ma parlando
2: su un poco d'ora, se mi amici mi siguen, su.
1: Ma parlando in cultura, abbiamo Bartoldetto, che è l'uomo che fa la parte culturale del nostro programma.
2: Mi fa la parte culturale.
1: Proprio quello.
2: Parla di festa, no? Loro è tosi che piace andare al baile.
1: Immaginate.
2: A tosi è andato al baile, allora mamma voleva mia sala, no? Sempre mamma e assamito.
1: Immaginate.
2: 15, 16 anni andato al baile. Andato al baile la prima volta.
1: Prima volta.
2: Ora sta tosa andato al baile di casa, mamma vuole sapere tutto. Vecchio lui vuole sapere come c'è andata, se era tanta gente, se era tanti tosi, cara bella, che tu balla, mamma go balla tanto, che tu cata qualche mulago, che tanto tosi, go balla insieme. C'era, era lo chisto tosi. Aí tu vara mamma, sicura non so mia, ma con fin paura che lei era un dottore.
1: Un dottore?
2: Niente, mamma signor, che maravilha! Ma como é que te descobriu que era um doutor? Ah, mamãe! lui mi spalpia di per tutto.
1: Allora che ne è del dottore in volta?
2: Lui un altro giorno, eh? Vai a ballo.
1: Un altro ballo?
2: Va andato a ballo. Lui di casa tutto mi dice una cosa.
1: Sì.
2: Ora fiora andato bene. Bene, ballo. Tanta gente. Tante tu, anche tu. E ti che tu balla. Balla, ti balla tanto, balla. E che balla con chi? Ago balla con tuo. E le lo chi è? Va la mamma, sicura non so, vuoi che sia un colono?
1: Un colono? Ma questo è un colono.
2: Chi non vuol dire? Non... Ma come che tu sapevi che c'era un colono?
1: Aveva che... anche crepate?
2: No, è che aveva una panocetta scarsella.
0: Una volta i donne, uomini, andate a feste, no? Andate a bodega, domenica, andate a comare, andate a messa, andate a rosario. Ma che era anche domenica che si passeva pescando, no?
1: Sì, andiamo a pescare i rieti,
0: cassare,
1: te ripi grandi, careri più grandi.
0: Sempre che a te qualcosa da fare.
1: Sì, c'aveva un tocco di carne, quei chighera, o se no un tocco di pane e salame, si passava tutta
0: più
1: la
0: certo,
1: giornata.
0: Più sicuro pane e salame, formai
1: sì,
0: o vin.
1: Sì, tutta la giornata a Rio.
0: Se mi ora chiamare due sonate, chiamiamo la bella Violetta e anche a scarpe grosse, due belle sonate, vai!

0: Ben ecco dentro del programma Italiani nel mondo e un pareccià da che parliamo delle feste, delle sagre, d'endare amorose, del poro prete Juan Leonir dall'Alba, stiani andando amorose, vedere com'è che l'era, ascolti ben nono, nona, ma vedere se non c'era proprio cosita, un bel poema dentro il nostro programma, a tutti quanti un strucconasso del vero cuore, vai! Adesso mi conto ai tusi, alle tose, te come stiani sende amorose. Andando alla messa, una occhiata de sbricio, e c'era davvero un bel scomicio. Una ciacoletta curta, andando a caval, che bella zeella querta col sciale. Dopo tre volte bisogna andare, cattarla in famiglia a parlare con suo padre. E la fa i suoi grustuli, la sua in cucina, e toso e il vecchio i beve in cantina. Ma che se parle tra luri da soli, soltanto una occhiata la par che i consoli. Ma dopo sei mesi i tacca a parlare, la tosa gen vecchia che vuol maridar. Allora la dota che tocca comprarsi, ma tante cosette bisogna pur farsi. Intanto al moroso, al sabato de sera, el vien a caval e par neanche vera. Na meda colonia, cavalli in sela, la zela so parte che al toso i ghedà. Allora la casa, a rente fontana, se fa piccoletta, ma al sole ben sana. Adesso le ora d'andar maridarsi, se chiama i compari, se fa el da farsa. Al prete in chiesa il ghe dice de sì, vardè star uniti, finché morì. Buon'ora se torna a far festa contenti, il sposo, la sposa, compari e parenti. Adesso a sua casa guarirse le pene, far tanti fioletti, volerse gran bene. Ma i nostri antenati, i nostri migranti, fioi di migranti, i nostri cristiani, i ga sempre bio fede, i ga sempre bio fede, i ga sempre bio le sorazion. Non che c'era una festa senza il culto, senza il rosario, senza messa. La fede e la obbligazione del ringraziare a Dio c'era con le preghiere. Ascoltiamo il prete gentile.
1: San Giuseppe Vecchiarello, cosa da vivo in quel sestello? Una fassa e un panesello, fa infassare Gesù bello. Gesù bello d'amore, nostro Signore, la Madonna che buon putto, San Giuseppe lo ha perduto, Santa Anna lo ha cattato, San Giuseppe lo ha basato, lo ha basato su quell'oggetto, San Giuseppe benedetto. Passa una colombina bianca, viene il becco di acqua santa, la ghintrana gossetta su quella frietta, santi angeli cantando, Sant'Antonio predicando, e il Signore in denocion con che bella orazione. San Giuseppe Vecchiarello, cosa che vivo in quel sestello, una farsa e un panesello a infassare Gesù bello. Fa infassare Gesù d'amore, nostro Signore. Nostro Signore de sulla finestra, con tre corone in testa. La prima che cadeva, tutto il mondo si muoveva. La più bella de cascà, tutto il mondo che tremà. Curi, curi, santa ciara, imprestemi la vostra scala per andare in paradiso, fa vedere quel bel viso, che il bel viso c'era morto, non c'era nessun corpo e nessun se c'era incontro. Tutti gli angeli cantava, la Madonna sospirava, il Signore in denocion benedetta sta orazione.
0: Bravo anche al prete gentile, no? Fa su parte il nostro programma che se tutto questo, no?
2: Sicuro, che bisogna.
0: Ascolti bene, in 45 che sta la seconda guerra mondiale e Getúlio Vargas ha proibito qualche lingua quanto il Brasil che non fosse sta il portoghese. Allora i brasiliani e i tedeschi se stai pregiudicati, vero? Non poteva più parlare in italiano. E che era gente che quel tempo là, i migranti, i fiori di migranti che non parlava altra lingua che non sia sta il suo dialetto, il suo veneto, capio? E che ne era tanti chi era analfabeti e tanti chi era semi analfabeti che fia solo il suo nome, calcola quanto che noi gas soffrio. E de là in qua abbiamo cominciato ad andare in decadenza, perdendo cada volta di più. Par quella che par la proibizione, par la vergogna, perché me chiamea de coloni, bauchi, colono grosso, e se era vergogna da parlarlo. E allora noi siamo andati perdendo un poco tempo in qua, quando abbiamo visto che noi altri italiani, discendenti, fiori di italiani con le generazioni e col tempo siamo tornati gente del progresso, del successo, di voler cada volta di più il ben, e vedendo che noi altri erano gente di valore, perché abbiamo giutato il crescimento del Rio Grande del Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, São Paulo e Brasil afora. Abbiamo il nostro onore, abbiamo il rispetto per quella che volemo mantenere viva, la nostra cultura, non solte i magnari della polenta, del salame, della fortaia, dei radicicotti e del gusto della nostra culinaria, ma della nostra lingua. E allora adesso non siamo di arrivare a un passo tanto grande. Tele rede sociale, quando che scrive? Scrive in italiano, mia vera. Quando che vi condizioni di catare un italiano che parla, parli italiano, mantenielo.
2: Ecco, che bellezza. E noi altri fanno la nostra parte qua col programma italiano, portando avanti con le sonate, con la nostra maniera di parlare. Tutto non si sa e neanche non si va a sapere, no? Allora, cosa che noi altri volemo dei altri radioascoltatori? Che mandè informazione? Feve sentire chi va altri sì, da dove che si va altri? Che aveva incontro della vostra famiglia? Che aveva incontro della vostra città? Una nota italiana o qualcosa così? Mandeme tutto, corai, cantanti, feste relazionate con la cultura e col italiano. Che se un email marostica@net 11.11numeral.com.br. Informazione anche dentro il nostro site www.edgarmarostica.com.br o se no via telefono 549909 5476.
0: Ma finimo il programma,
2: finimo
0: da me parte di Edgar Locatelli Marostica, no altri che siamo di Serafina Correa da Serra Gaúcha del Rio Grande del Sul. Un struconasso e fin settimana che viene. Ciao, benvenuti.
2: Ciao Marostica, ciao e benvenuti. Ciao Bartoldetto,
3: mi ci avete dato casa. Ciao, sì, mi va a festa.
2: A tutti quanti un struconasso!
0: Un giramondo come me. E dopo cin cin, vai! Saluti a tutti quanti!

Estúdio FM. Mais digital. Mais você.

e Watts da Estúdio. 54-3275-1678. Estúdio FM. Mais digital. Mais você.

0: na Estúdio FM Disqueteira.
1: A mais ouvida, Estúdio FM.

Estúdio FM. Mais digital. Mais você. Disqueteira.